Già di seguito ecco questo gran tema, grand remix per Christoph Cross, questo classico di Ride Like a Wind.